0: trecce t'inganni.
1: Manca la regia parola.
0: A te lo lice.
1: Oh, signor, prenda lo sdegno e lascia che il non colpevole reo sfoghi la panno.
0: Parta il

0: ne son giunte e vive in questo regno occulto e vive.
1: E come così certo ne sei?
0: L'effigie sua per contrassegno mi invio.
1: Ti lascia, io la miri.

Resta! Figlia Durotte, tu non sei! Sol devi la vita a me! Perché te solo avanzo di tua regal famiglia! Osservai del furor dei vincitori! Stabilirmi in questo trono!

Corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo.

te. Tu solo fida e armata scorta fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprate della viguardia, i

faccia in porta, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, che resta mor nel buio, all'altra porta passe miele.

0: al buona sorte. Aperto trovo latito primo.
1: Amor mai fa, farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi taci!
0: E mira, e mira.
1: Alto dorme, a testar la bata sì.
0: Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo.
1: Elmira!
0: Nion risponde.
1: Elmira!
0: Aperteran le porte, a chi fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corretto, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passa nel corpo!
0: Guardie, affrettate! Nubi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e la spramorte ti prepara. E dimmi chi sei,

0: pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anche io mangio.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

0: Elisa tu sei.
1: Quel felice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai Persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te, de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome.

0: Lasciami il catene!
1: Prima di te voglio uno per la morte, addio!
0: Tale non è l'accenno mio!
1: Respiro! Lasciami dispiegato!
0: Forti lacci, lunge o guarie, costei da me tenete! Tu a questa morte o glori da me!

0: Mira, chi resiste a notrarmi?
1: Pensi di son tradito!
2: E poi l'ave, poi il grande spirito e l'anima di qua!
3: A noi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò ribelle!
2: Ma vinto presto tra queste cempi!
3: Oh, che nervosi eroi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su terra!

all'alvo. Ah, te stesso, morrente traditor! Tu gli fidasti la preziosa spoglia per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.